0: carnal, cuochi, non cammini, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitua elute.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah, yeah, sangasa. No ruwe na jiruli.
1: Oya la ya, oya.
3: Ira ira,
1: oya la ya.